bien allora andò qua. Quando un due chilopo viene in lì, ha avuto le due razioni nel mattino, non lo so. Ma era il maggio da lì, tanto niente. Si può dire che si può andare con il movente. Tanto non lo so, qui a tutti i giorni. Va a vedere una buona razione.